sar el bidon. Kaştık karınca. Semavic continente de palidi misteri. Cotremo la cesta, personale ci stringhiamo. Buonasera, Vittorio.